yo toqué bailí bailá. Gira, giro tondo, gira come gira il mondo, è un gioco che mai finirà.

un ristorante alla piazza. Cameriere? Signore? Signorina, per favore? Un espresso? No!

Una notte sulla luna, una barca, il lago, le montagne e le palme, giardini, fiori.